dopo le holline. Enne restorani laval, silmis laike kaval, amoi.